e ciò che ne ma dici. Per un sole che lucerà domani, per un silenzio e vetri, per la memoria, per la rivolta, e la voce che chiama, e la notte amore, e ciò che non muore mai, e ciò che tu mi dai.

pe ciò che ne mai sperte, pe uga lui a speranza, e a gioia in li dolci, e a carezza, e a zitellina, e a vista che non veremo, e un sogno che muore mai, e un sogno che tu mi dai, e a speranza che muore mai, e a speranza che tu mi dai. Oye, stasera

Adesso l'ardore di resistere, pigliando a sventura d'un popolo afflitto, diventa sua cultura mora senza un zitto. Conto volti appena a monto a Valdonza, da vacchi qui la fena, fussi senza speranza, sbattendo qui sa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

sia una protezione contro la cattivezza e i trappoli di un diavolo. Chi Dio li comanda, e voi, principi degli ospiti celesti, mandetti Satanasso e gli altri spiriti maligni, chi viaggiano in un mondo

Questa sera non ci sei più e so come un orfanello. Un megore un po' più.

Quanti notte, una tenuta ovviamente, salutare giù e notte, e di già chi vuole sente, se tu a moi che je voyage.

0: ascolti tu una ult.
1: Filastro che bule, un dice che c'è, un dice che c'è.
0: Si di tutti i miei sogni.
1: Un dice che c'è.
0: Un mio castigo e la mia speranza.

i sorrisi saranno. Sti fiori non so anche bene. Parla radio mica bene.

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

Chiari luna, appaccia la sua storia. I regimi segreti, quelli portano in cuore. Si facciano discreti.

C'era Ceceu Capradio puro e sincero, la Lola e Zalivia di Utopo e più bravo. C'era Ragiose, Tottozzi, Pietro Antonio di Ugaffè, Zupitiarino, Diasipolo, Matteo, Memme e Santalciò, Giulio di Epiazzo, Petro Calabrano e Zalivia Baracheda.

0: su luce fada.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.

0: pensa che lo sapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimo un pezzo di pane, mettimo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio rinvi. Un vibro metteremo, un grande tralala, ma solo Berlinguer

per te Corsica mia, lontano andaraio, e sempre pronto risponderaio. Corso me ne sto, più corso me ne sto.

Ford un giudice istruzione è una vecchia un caracò, a vecchia isse anima santa, i voi che le mortanto, una giuba spadu tanto, un diceria minca ino. Quello giudice spenserato, ben

Domane chi sarà a sorte di l'umanità? Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

0: Curti Garagi.
1: All'alto mondo, o tempo è lungo, ci sta l'eternità. E va pigliato, a tempo nato di me.

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dice Rio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara, la sento sbandare.

eravamo lì d'ampi negri, die più feroce battaglia. Quanto vuono i giovanotti a cascasso tra i mitraglia.

eu nu se scappellato e poi hanno fatto un discorso proprio corto che si sia fatto manco una parola ai corso.